0: Ascoltami.
1: Ascoltami.
0: Ovviamente.
2: Sitting on service, General Scott, with MDG.
3: Have a wonderful show.